0: Che atzina wit lawen toh la nuaili wat lok lat asa aes toh isce tajut am. Che hawetes una toh leichako wat lok lat ona hop numeluna.
1: 36 24 97 08 52.
0: Che lawen toh aes nisa sama wat lok lat ona
1: 911.
0: Che kalote yasuele sani iuse che lat ona aes toh ilota. With hote wuye, chelat ona el toha islo. Chetotzite amek iwuse chelanahit, with is chelat ona el toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele sani iuseche latona ael to ilota withote wuye che latona ael to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona ael to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya